0: siga flava, se lo cartiti, day, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Siga flava.
1: RAC 105.
2: La teva musica.